0: tutti a Maiko.
1: Bebe, io va tutti a Maiko, Maiko. Io va tutti a Maiko, bebe. Io va ci, io va ci. In the flip, let me soft stand it. Reci mi ko sam ja, gdje

Sirete da mala moja dok ne svane. Evo cara, evo para. Evo cara nema para. Evo cara, evo...